Yo waiting po' de teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting po' de santuche.